Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

一番

sharp shock. Dig it. I mean, you got.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net,

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dona.it.
1: Un buon ascolto naturalmente a tutti voi, una buona mattinata e un buon sabato e un buon augurio. Un augurio particolare a una nostra collaboratrice, puntini, puntini, puntini. Si chiama Katusha Ruiz, che oggi compie gli anni. Tanti auguri di buon compleanno. Tanti

0: Happy birthday to Katusha Ruiz, having birthday right today. Va bene, allora andiamo subito con le notizie molto eclatanti. Belle notizie? Boh, non lo so. Nelle strade di Ceuta, in Spagna, dopo l'esodo, migliaia tornati in Marocco, ma la tensione resta alta, i morti saliti a 67. Il fondatore di Open Arms: l'Europa ignora le cause degli esodi, questo è il risultato. E voi dovete portarli qui, tutti in Italia, Open Arms? Tutti in Italia? Va bene, bravi. Questo è il vostro discernimento. Allora andate a quel paese, Open Arms o fuck. Il boom spagnolo grazie agli immigrati, un modello di crescita che fa invidia all'Europa. Ecco, questa è un'altra bugia di questo bugiardino che si chiama La Repubblica. Sanchez attacca l'Italia, da voi più sbarchi, la spaccatura nella UE. Non è vero, non è vero, 16.000 sbarchi in voi in un giorno 49.000, perciò in sei mesi. In sei mesi 16.000, mentre invece 49.000 in un giorno solo da voi. Questa è anche Sanchez che lo vogliono abbattere, Sanchez. I contatti con Abascal e l'ordine di scuderia, mettere Pedro nel mirino. Ecco, questo è Repubblica. Le quattro menzogne della destra sulla crisi di Ceuta. Il governo punisce Madrid, stop a Schengen per un mese. PD e 5 Stelle inseguono Vannacci. No, inseguono la verità vera e la ragione. Avete capito? Brutti, maledetti, vetero comunisti del cavolo. La ragione. Perché quei 49.000 dopo possono entrare tutti in Europa, capito? In tutti i nostri paesi europei, compresa l'Inghilterra. E anche in Inghilterra sono molto allarmati. Vabbè. Certi giornali proprio non li capisco proprio come fanno a dire certe cose. La ragione è la ragione contro di loro. Infantino si ferma e la FIFA rinuncia al piano per il mondiale. Troppe divisioni, dimissioni e attacchi, come si è arrivati allo stop. Un altro figlio di buona donna che dovrebbe andarsene, appunto Infantino. Poi guardiamo un po', terremoto di magnitudo dove? A Napoli, 4,7, nei campi Flegrei, il più forte da 40 anni, 21 feriti, 2 sono gravi, ma dovrà scomparire. I campi Flegrei praticamente sono... che faranno scomparire tutta quella... Vabbè, lasciamo perdere, altrimenti mi metto in cose veramente impossibili da controllare. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo subito via. Cariddi, abisso magico, accarezzato da Omero e minacciato dal ponte. Un'altra cosa schifosa di questo giornalaccio. Il futuro delle vendite non si aspetta e si guida. L'era di Sales System Design. Benissimo. La diretta, missili russi si abbattono su Kiev, 9 morti e decine di feriti. USA pronti a sfilarsi da comando NATO per gli aiuti. Mar Rosso sempre più caldo, i sauditi ora preparano l'attacco finale agli Houthi. Trump ha ordinato un nuovo imminente raid, Teheran follia a cui risponderemo. Gli USA annunciano l'accordo Hamas pronta al disarmo e Israele si ritirerà da Gaza. Il potere ti ha cambiata, così la giovane Georgia accusa la premier nel video del braccio destro di Musk. Non è vero, non è assolutamente vero. Del Mastro, la Camera nega ai deputati le chat e l'opposizione occupa la giunta. Cosa teme Meloni? Il crollo a Messina e le cause del cedimento, distrutti i muri portanti, trovata una seconda vittima, è una donna. I muri portanti fatti di materiale di scarto. Anche la nipote di Fakir finisce nel mirino degli hater. Il maxi risarcimento, una fake news. Fabbriche clandestine di sigarette a Torino, incassi per 175 milioni, i lavoratori trattati come schiavi. Il disagio dei giovani che esplode nella violenza, nel 2025 vittima un ragazzo su 4. Ecco, questa è... Vabbè, addio ad Andrea Tarquinio, storico rispondente di Repubblica, gettò il cuore oltre il muro di Berlino. Faccia di faccia molto interessante. Gasolio svanisce l'effetto sconto, sangata sul pieno nell'esodo. IPM, ecco, vedi, questa è tutta la negatività e per l'ultima volta avete sentito questo giornale, perché dopo, da domani io cambierò giornale, perché questo è un giornale negativo e contro il governo in assoluto. Non comprate assolutamente Repubblica.
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 1 agosto. L'alta pressione dell'anticiclone africano sembra destinata a insistere sulla nostra penisola ancora a lungo, probabilmente anche per tutta la prossima settimana e oltre. Questo significa che almeno fino al 9-10 di agosto ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi temporali pomeridiani, per lo più confinati sulle zone montuose, e soprattutto caldo afoso intenso, che toccherà l'apice in questo fine settimana, per poi insistere per diversi giorni senza apprezzabili cambiamenti. In questo fine settimana quindi il disagio da caldo, dovuto dalla combinazione di temperature elevate, alti tassi di umidità, scarsa ventilazione e forte irraggiamento solare, sarà molto forte in ampi settori del paese, tra cui soprattutto le grandi pianure del nord, le regioni tirreniche e le zone interne delle isole maggiori. In particolare, tra oggi e domani sono attese temperature massime diffusamente oltre i 32 gradi, con picchi anche di 40-42 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro e del nord e in Sardegna. Ma il caldo sarà opprimente anche nelle ore notturne, quando le temperature difficilmente scenderanno al di sotto di 22 gradi e in alcuni casi rimarranno addirittura inchiodate intorno ai 25-26 gradi. Il caldo estremo, assieme alla perdurante mancanza di piogge significative, contribuirà inoltre ad aggravare l'emergenza idrica e il pericolo di incendi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio avremo un temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi e sulle zone interne delle isole maggiori, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi, sull'Appennino settentrionale, sui rilievi abruzzesi, sull'Appennino meridionale e sulle montagne della Sicilia. Altrove dominerà ancora il sole. Le temperature là andranno in ulteriore leggera crescita, con minime in generale comprese tra i 20 e i 27 gradi e massime per lo più comprese tra i 32 e i 40 gradi, con punte di 41-42 gradi in Sardegna. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 1 agosto 2026, è il 213esimo giorno dell'anno, 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 152 giorni. Si festeggia Sant'Alfonso. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:03 minuti e tramonterà intorno alle 20:28, la luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale di prevenzione del tumore al polmone ed è anche il National Girlfriend Day, la giornata dedicata alle fidanzate. Oggi inoltre, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale della grigliata. Avvenne in questo giorno, il 1 agosto 1774, il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scoprì l'ossigeno, definendolo un'aria totalmente nuova, che era riuscito ad isolare dal suo stato gassoso. Il 1 agosto 1907 nasceva da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell lo scautismo. 1 agosto 1941 nasceva la Jeep. Dopo una rapida gestazione iniziata l'anno precedente, l'esercito americano decise di utilizzare la Willie M.B. per le operazioni militari in guerra. Così nasceva la Jeep. Il 1 agosto 1976, durante il Gran Premio di Germania, il pilota Niki Lauda, campione del mondo 1975, ebbe un grave incidente. La sua monoposto colpì una roccia prendendo fuoco. Altri tre piloti si fermarono e intervennero coraggiosamente per salvarlo. Il pilota della Ferrari rimase in gravissime condizioni per alcuni giorni e comunque restò sfigurato per le gravi ustioni riportate. L'1 agosto 1981 debuttò MTV. A mezzanotte e un minuto iniziarono le trasmissioni del canale televisivo MTV e il primo video mandato in onda fu Video Killed the Radio Star dei Buggles. L'affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l'impatto negli anni è stato epocale. MTV Music Television, ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e fruire la musica. L'1 agosto 2005 entrò in vigore in tutta l'Unione Europea il divieto di pubblicizzare il tabacco e i suoi prodotti derivati, come sigari e sigarette, attraverso radio, televisioni, stampa e internet. Nati questo giorno, l'1 agosto 1819, era nato a Manhattan lo scrittore e poeta Herman Melville. Ce lo ricordiamo per Moby Dick. L'1 agosto 1936 era nato ad Orano, in Algeria, lo stilista Yves Saint Laurent. L'1 agosto 1940 è nato a Bologna il cantante e autore Andrea Mingardi. L'1 agosto 1940 è nato a Roma il giornalista, politico e scrittore Paolo Guzzanti. L'1 agosto 1942 è nato a Trieste il giornalista e scrittore Adriano Sofri. L'1 agosto 1942 è nato alla Spezia l'attore, doppiatore e regista Giancarlo Giannini. L'1 agosto 1947 è nato a Palermo il politico Luca Orlando, 5 volte sindaco di Palermo. L'1 agosto 1958 è nato a Milano il regista Silvio Soldini. Scomparsi in questo giorno, l'1 agosto 1464 moriva Cosimo de' Medici, detto il Vecchio o Pater Patre. È stato un politico e banchiere italiano, primo signore de facto di Firenze e primo uomo di Stato di rilievo della famiglia Medici. Il 1 agosto 1902 moriva Calamity Jane, è stata un personaggio famoso dell'epoca statunitense del Selvaggio West. Considerata un'avventura, era entrata nella leggenda per essere stata il primo pistolero donna. Era nata l'1 maggio 1852 nel Missouri. Aforisma di oggi: il vizio supremo è la superficialità. Questo è l'aforisma di Oscar Wilde. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Eliminiamo un po' di gente. No, eliminiamo niente. Certi giornalacci veramente che diffondono solamente robaccia, vedete bene, le loro opinioni e basta, non affrontano veramente la realtà delle cose, non propongono niente, solamente le loro opinioni di vetero comunisti e basta, che ormai dovrebbe essere una prassi, una cosa del passato, ma molto del passato. A proposito di cartoline, mi è arrivata un'altra cartolina, eccola qua, le vostre cartoline da dove siete, eccola qua, bella questa cartolina, molto bella, grazie per le vostre cartoline, grazie.

No, no, no, scusate, sto leggendo una cosa, delle donne musulmane in dove? A Londra praticamente, United Kingdom. Woman attacked by burqa wearing Muslim woman for not covering her hair in United Kingdom. Cioè praticamente adesso le musulmane, che si coprono naturalmente col burqa e roba del genere, dicono agli inglesi di coprirsi a loro volta i capelli, almeno i capelli. Non lo so, sono a casa loro, le inglesi sono a casa loro e devono essere comandate da queste brutte streghe tutte in nero. Ma meglio che si coprono, perché guardate, le musulmane sono veramente una roba impressionante, brutte come l'orco. Meglio che si coprono, ma che vadano e che ritornino a casa loro.

Avete sentito la conversazione? Più o meno, insomma. Sta urlando questa araba, questa islamica, sta urlando a una ragazza comune: perché non ti copri i capelli? Perché? Ma fai schifo, devi anche metterti anche tu il burka. roba da matti. Ma dove siamo arrivati? Dove stiamo andando soprattutto?

0: Bene, il nostro appuntamento con i nostri cari amici in MP3. Sono cantanti, cantautori, gruppi musicali che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, come questo. Da dove? Da dove? Non lo so.
1: Scorro lo schermo già mattino.
0: Mary

È proprio vero quello che ha detto Vannacci: se importiamo il terzo mondo, diventiamo anche noi il terzo mondo. If you import the third world, we become the third world too. Eccola là, eccola là. Di nuovo un caro saluto a Katiuscia Ruiz, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno. Ci sarà un'intervista questa sera alle 18:15, roba del genere, insomma, con Katiuscia Ruiz, e che presenterà dei brani suoi. Quello ce lo dobbiamo, perché è 10 anni che collabora con Radio Punto Stereo. Oh, questa mosca qua, aiuto! Mi sta mangiando.

No, ho capito, a Dubai regalano un bonus di 700 euro ai residenti che invitano ospiti. Le conseguenze della guerra in Iran nel Golfo si fanno sentire e partono gli incentivi. Come funziona davvero il premio? Ah, per portare gente lì appunto a Dubai. Beh, loro sono problematiche da parte di quelle zone lì, anche perché la sicurezza è molto ma molto debole adesso, la sicurezza di quelle parti lì. Ti può arrivare da un minuto con l'altro un razzo da parte dell'Iran.

0: Partita d'estate, l'abbiamo scelta questa canzone all'inizio dell'estate, che parte, un'estate un po' torrida, sono state veramente dei momenti veramente brutali di quest'estate, ma non è ancora finita, perché siamo solamente il primo di agosto, c'è ancora tutto agosto, poi anche settembre, speriamo che sia un po' meno caldo settembre.
1: Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
0: Ma sempre lei conduce.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi per la mia gioia Francesco Vinetti, cantautore di Pescara. Ciao Francesco.
3: Ciao, buongiorno a tutti i gentili e le gentili persone che ascoltano.
2: Che bello questo singolo che presenti virtualmente, che affronta un tema particolare, quello delle relazioni contemporanee da una prospettiva sincera e profonda. E qual è questa prospettiva? L'incontro tra la realtà, quella vera, e quel desiderio invece che si prova vedendo un video, una persona che si conosce solo attraverso i video e poi la devi incontrare davvero. E allora che succederà? Parlamene un po' tu, vai.
3: Sì, ho immaginato una storia piuttosto frequente di giorno e in parte anche autobiografica, perché anche a me è capitato di vivere situazioni simili. Non voglio tediarvi troppo, magari, con tutta la mia vita, la mia morte, i miei miracoli, se tali sono stati, però è una situazione abbastanza frequente di giorno, che si creano, nascono relazioni, conoscenze sui social, per via virtuale. Non è detto che poi diventino davvero relazioni, a me da vergine piace essere preciso, nascono conoscenze, poi in alcuni casi magari 3 su 12 o su 15 diventeranno relazioni.
2: Guarda, non so questa cosa, la seconda che hai detto, ma il fatto della precisione della Vergine, te lo confermo, perché io sono della Vergine, sono meticolosa, hai ragione. Comunque è vero che può succedere di tutto, infatti il brano parla proprio del passaggio dai social al primo appuntamento, no? Quando un uomo incontra questa ragazza e dà un appuntamento, e cosa accade? Che succede, hai capito? Tu metti in musica questo incontro, questo speso, no, tra l'entusiasmo di un aperitivo insieme e il timore che la realtà possa non corrispondere allo schermo, ed è una cosa bruttissima. Infatti tu dici stasera finalmente ci vedremo e la conoscerò dal vivo, alle 18 sarò ben contento di bere insieme un buon aperitivo. Poi però non vi dico come finisce la canzone, dai, sentire ragazzi, giusto. E no, è bello, bellissimo, perché il brano si muove tra un equilibrio sottile tra trepidazione, no? E consapevolezza, fotografando quel momento esatto in cui ci si prepara a una serata sperando che la persona reale confermi le impressioni nate dai live, insomma, e anche dai post che sono stati condivisi. Molto bravo. Beh, è una cosa curiosa quella che hai fatto, simpaticissima, anche forte.
3: Sì, mi sono ispirato, ho cercato un po' di creare un parallelismo, un collegamento tra storie che mi venivano raccontate da papà o dagli zii o da tante persone, tanti uomini, certo, della vecchia scuola, diciamo, di quando nell'immaginario collettivo è sempre un po' l'uomo quello che deve fare il primo passo, di quando loro chiamavano, per esempio, a quei tempi non c'erano i cellulari, dovevi
2: Certo.
3: Il gettone, andare nella

0: farà parte di un EP o rimane sempre solo un singolo e farai altri singoli?
1: L'obiettivo è realizzare altri singoli, ora devo vedere un po' come incastrare, perché purtroppo ho una vita sola ma mille impegni.
0: Bello,
1: però sicuramente a giudicare dalle tante persone che mi apprezzano, mi hanno detto di investire senza perdere di vista gli altri obiettivi, ma di investire anche nella musica, come più gente me l'ha detto, non vedo perché dovrei gettare la spugna proprio ora.
0: No, hanno fatto molto bene a dirtelo. Allora, noi ricordiamo che virtualmente lo trovano dappertutto, è di Francesco Binetti, e adesso noi ce l'ascoltiamo, Francesco Binetti con Virtualmente. Grande, grazie!
1: Grazie a voi.

0: chissà chi ha conosciuto virtualmente il nostro caro Binetti. Bene, benissimo. Francesco Binetti.
1: Sempre alla base di un legame tra cuore e mente.
0: Tra cuore e mente, ma sì, bisogna vedersi di persona per tutte le volte. Guarda, mi trovi d'accordo con te, bisogna non solo incontrarsi, diciamo così, a livello virtuale, ma soprattutto a livello fisico. A livello fisico bisogna incontrarsi, hai capito? Fisicamente sentire la pelle, sentire i muscoli, sentire la ciccia di qualche di un altro. Virtualmente non sento niente. Non, io non sento niente quando. Virtualmente non sento niente. Come? Tu cosa stai facendo? Ah, io non sento niente. Dedicate to my late guarda, eccola qua, favolosa canzone dei Wrong on You.

Anche in Italia è arrivato il primo distributore automatico di arrosticini. Bello gli arrosticini, aperto 24 ore su 24, dove? In Abruzzo. Una storica macelleria ha installato un distributore refrigerato che vende arrosticini e salsicce. Ma già pronti? Già pronti? Da maniera subito. Salsicce e cosa sono? Le palle? Pallotte. Caceova. Caceova non lo conosco, caceova e le pallotte non le conosco. Così solo del giorno e della notte. Di notte vi viene voglia di arrosticini? Da oggi non serve più aspettare. Io avevo voglia di arrosticini questa notte e non posso più aspettare. Devo andare in Abruzzo? In Abruzzo. Prendo il primo treno per l'Abruzzo e poi vado lì e mi mangio l'arrosticino e poi ritorno indietro. Ma sì, subito.

scusate, c'è anche la fotografia degli arrosticini 24 ore su 24, mamma mia. Ma bello, bello, bello. Ma ripeto, sono già pronti? Ma no, perché se compro gli arrosticini poi mi devo pure cucinare. Allo, dico io, non c'ho tempo per cucinare gli arrosticini, devono essere già pronti.

Is Our Heart or Mine? Oh, un messaggio da parte di Jorge Caliz. Che è Jorge Caliz? Esattamente 10 o 12 anni fa mi ha mandato una sua canzone. Jorge Caliz da Barcellona, da quelle parti di... no, Girona, in cerca di Barcellona. E mi ha mandato un messaggio in spagnolo. Lo devo leggere in spagnolo perché è molto carino. Después de mucho tiempo, mi corazón ha decidido volver a compartir, volver a grabar, volver a sentir, volver a vivir una cosa tan bonita, la amada música. Próximamente más noticia. Próximamente canción, me estás volviendo loco. Bella, Jorge Caliz. È mio amico da diverso tempo, difatti gli ho detto mandami, quando è pronta tu tieni che inviarmi la canzone. Me estás volviendo loco, che vorrebbe dire mi stai facendo mi fai diventare pazzo, mi stai volviendo loco, mi stai.

Che carino, Jorge Caliz, che carino. L'ha mandato questo messaggio proprio a me, eh? Bravo, inviala quando eres pronta, ciao. Io ho risposto.

I don't wanna be alone, sì. Ma anche a livello virtuale, si è soli ugualmente, che se si è con qualcuno virtualmente, perché è chiaro, lui è solo o lei è sola e io sono solo, è chiaro, no? Allora, 10 e 51 minuti prima, proprio in questo istante, andiamo adesso con Shaggy Stevens, A Love Worth Waiting For.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla terza puntata di Quando C'era Festival Bar, il format che ricorda i grandi successi della trasmissione estiva più amata di sempre. Il primo brano di oggi appartiene alla grande e amatissima cantautrice italiana Spagna, che pubblica nel 1988 l'album You Are My Energy. Il singolo estratto Every Girl and Boy, rimasto per più settimane nella top 10 della classifica italiana, partecipa alle edizioni di quell'anno di Un Disco per l'Estate e Festival Bar, vincendone di quest'ultima la finale.

Il quinto album di Raf, intitolato Cannibali, risulta uno dei maggiori successi discografici del cantautore pugliese, certificato 6 volte disco di platino. Il singolo Il battito animale diventa un tormentone estivo e regala a Raf la vittoria al Festival Bar del 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il gruppo pop svedese degli Ace of Base, che raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al brano dance All That She Wants e vendendo in totale, nell'arco della loro carriera, ben 21 milioni di dischi.

Ci trasferiamo in Argentina con la cantautrice Marie-Claire Dubaldo e la sua mitica e conosciutissima The Rhythm is Magic. Originariamente apparso nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo, il brano The Rhythm is Magic fu poi ricantato in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e divenne un successo internazionale. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una parentesi romantica con il brano Always, singolo di lancio del primo Greatest Hits del gruppo statunitense dei Bon Jovi. Diviene il singolo di maggiore successo in termini di vendite nella storia della band, grazie a 1 milione di copie vendute nei soli Stati Uniti. Festival Bar 1995.

Uno dei più amati gruppi pop italiani è certamente quello formato da J-Ax e DJ Jed, in arte gli Articolo 31. Con il singolo Tranky Funky, appartenente al filone Spaghetti Funk, uno dei brani più rappresentativi del gruppo, vincono il premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 1996.

fatti con noi. Nell'estate del 1998 impazzava il singolo Horny 98 del produttore tedesco Moose T. Raggiunge il primo posto della classifica in Italia e diviene un successo internazionale.

Finisce qui la terza puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla italiana Loca Man featuring Katiuscia Ruiz. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, dove troverete l'apposita sezione Contattami per l'acquisto dei miei CD. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn Turn Turn, una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davies, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non ve lo ricordate? I fratelli Young, che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Italiane Oldies of the 60s, questo è il nostro appuntamento di oggi, sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music, with the Oldies of the Temptation, my girl.

Loves a Woman, Percy Sledge, grandissima voce, purtroppo scomparsa l'anno scorso. Loving You, un altro grande personaggio, morto nel 1967. Otis Redding, I've

Soul music of the 60 with a lot of beautiful sound, with Otis Redding, che è mancato naturalmente, sapete, che con tutta la sua band è caduto nell'oceano con il suo aereo nel 1967, esattamente. Siamo sempre qui con grande musica dall'Italia, dal nord Italia, con Oldies But Goodies. Andiamo in Inghilterra adesso, una delle prime canzoni che ha fatto successo in Inghilterra di questo gruppo che si chiamava The Who, With My Generation.

sinistri ammazzavano le chitarre, le distruggevano ogni volta che facevano un concerto. The Who, My Generation, talking about it. Well, come va? Tutto bene? Perfetto. Poi c'erano anche i trogloditi, c'erano tanti trogloditi che stavano. Addirittura un gruppo si faceva chiamare The Trogs, The Troglodytes. Eccoli qua, sì, con The Wild Thing, ascoltiamo The Trogs.

love you.

ancora cos'era questa cosa selvaggia che dicevano, che intendevano appunto questi trucks. Probabilmente arrivavano fuori dalle caverne. The Troglodytes with a lot of beautiful sound coming from America right now. I'm a believer, don't you know, with the Monkees.

se Wengo lo chiamavano il nero bianco o il bianco nero, il bianco nero juventino naturalmente lo chiamavano, grandissimo veramente. Bow Faces, oh my god, run good and all or nothing at all.

0: grido di guerra quasi degli anni 60 con questo brano Is My Life. Faccio quello che voglio e penso con la mia mente penso quello che voglio. Come no? Hello Jude!
1: Hey Jude!

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Eccoci qua in diretta, sono le 18 in punto, siamo veramente molto molto bravi, molto bravi, siamo bellissimi, meravigliosi, stupendi, eccezionali, gorgeous, really great, you, we are really siamo fantastici, siamo i più belli del mondo, siamo i più bravi al mondo, siamo più, i più, more and more, more and more, I love you more. Allora, 18.02, è già passato un minuto che ci siamo, come si dice dalle nostre parti, chi si loda si imbroda. Chi si loda si imbroda. Allora, a Bergamo invece dicono, oh, chi si loda si imbroda, né? A Brescia invece, chi si loda si imbroda. Invece noi siamo molto più sofisticati sul Lago di Garda. Chi si loda si imbroda. Siamo sofisticatissimi noi sul Lago di Garda, hai capito? Abbiamo anche un altro tipo di dialetto. Vabbè, dai, chi c'è? Stefania, la saracina di Roma, che è amica di Roberto Valeriani, che oggi compie gli anni. Non Roberto Valeriani, la nostra Stefania, la saracina. Allora, tanti auguri di buon compleanno a te con una bellissima canzone di London Boys, Alan Desai, and dedicated also to Alex Peroni di Milano, ex DJ, tra l'altro, di 105.

Eccoci qua con Stefania La Saracina di Roma e Alex Peroni di Milano. Tanti auguri, buon compleanno a te. Ma oggi è il primo agosto, mi sembra. È il primo agosto, compie gli anni la nostra grandissima collaboratrice e puntini. Ecco, che si chiama Katiuscia Ruiz. Oggi compie gli anni e allora dedichiamo una canzone anche a lei. Poverina anche lei, dedicare una canzone. Una delle più belle canzoni scritte da Gilbert O'Sullivan. Eccola qua, cantata da me però, cantata da me, dedicata con tutta la mia anima, tutto il mio cuore, tutto il mio fegato, tutto il mio e altre cose, insomma, a Katiuscia Ruiz. Buon compleanno.

0: I Believe It's True. Katiusha, Happiness Is Me and You. Eccola qua, ce l'abbiamo in diretta. Ciao Katiusha.
1: Ciao Fausto, ciao a tutti gli amici di Radio Punto Stereo.
0: Ciao, come stai oggi che compie gli anni?
1: Ma benissimo, benissimo, festeggiamo anche radiofonicamente parlando.
0: Certo, dedicata a te questa canzone. Significa,
1: grazie,
0: significa
1: grazie.
0: Tanto per te questa canzone? Significa qualcosa?
1: Sì, insieme a un'altra persona significa tanto effettivamente, dovrebbe almeno.
0: Va bene, allora vuoi salutare tutti i nostri ascoltatori, non solo i nostri ascoltatori, anche la tua famiglia, i tuoi amici e così via, se vuoi.
1: Saluto innanzitutto tutti i colleghi di lavoro con cui sto lavorando in questo periodo qui in Calabria, naturalmente, quindi saluto tutti quanti dal primo all'ultimo, perché comunque sia il lavoro perfetto non si può trovare, però si può trovare una bella squadra con cui lavorare insieme, essere un bello staff affiatato, questo sicuramente io l'ho trovato qui e sono stata fortunata. In più sto facendo quello che amo di più al mondo, cioè cantare per le persone, quindi in molti mi conoscono come autrice, cantautrice di canzoni, e quindi tutte le mie canzoni sono dedicate a tutte le persone che mi sostengono tutti i giorni, anche tramite Radio Punto Stereo naturalmente, e mi danno tanto affetto affinché io continui questo mio percorso musicale, quindi grazie a tutti voi e niente, di cuore, grazie ancora per gli auguri anche a te Fausto.
0: Tanti auguri allora di nuovo, e ti vogliamo far ascoltare una tua canzone che è di sottofondo tra l'altro, e la mettiamo adesso come canzone regina per questa tua esperienza appunto lì in Calabria. Ok?
1: Yes, grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao, mi raccomando, ciao. Stammi bene, ciao. Eccola qua, allora la canzone, la rifacciamo? Ecco, la rifacciamo? La Playa del Sol, la canzone che più la rappresenta, così dice la nostra Katiusha Ruiz, dedicata a lei, La Playa del Sol.

Playa del Sol, cariño, cariño, muy cariño. Benissimo, adesso andiamo avanti con Luigi Capelli di Toscano Moderno, tanti auguri, buon compleanno anche a te con questa canzone, e anche a Ricky Gomero di Basilea, tanti auguri di buon compleanno.

Grandissima questa canzone, grande, grandissimo. MSM Super Remix, Remember Me, Blue Boy. Abbiamo ascoltato questa canzone dedicata a Luigi, mio amico Luigi Capelli di Toscano Moderno, il nostro poeta del lago di Garda. Ciao Luigi. E Ricky Gomera di Basilea. Abbiamo adesso Paola Epis di Bergamo. Tanti auguri di buon compleanno con questa canzone molto bella. A pure questa, Stephanie Mills con Never New Love Like This Before.

Non ho mai conosciuto un amore così prima. Prima. E adesso? Seven Mills, benissimo. Questa è dedicata a Paola Epis di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno. Adesso andiamo a Milano e anche Brescia. Non so perché tu sei a Milano e anche Brescia. Simona Bordonale di della Lega, tra l'altro lei è della Lega, la conosco per via di un certo nostro amico. Di un certo nostro amico, anche lui della Lega. Bene, poi anche per Marcello Vieira di Buenos Aires, feliz cumple para ti, mi nombre. Ed Sheeran, Shape of You.

Certo che i remix possono cambiare totalmente la canzone, questa di Ed Sheeran, chiaramente nella versione originale non è assolutamente così. Anche questa canzone di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, non è così. Ma i remix cambiano un po' naturalmente le facciate delle canzoni. Allora, Marcello Vieira l'abbiamo salutato di Buenos Aires, abbiamo Leo Iezzi di Salò, Leo Iezzi finalmente del Lago di Garda, qualcuno del Lago di Garda che copia gli altri. Leo Iezzi del Lago di Garda di Salò, dove sono nato io poi tra l'altro, molto tempo fa, all'ospedale di Salò appunto. Ecco perché sono nato a Salò, perché era l'unico posto dove c'era l'ospedale. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Babe.

grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn Turn Turn, una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davies, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non ve lo ricordate? I fratelli Young che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Italiane Oldies of the 60s, questo è il nostro appuntamento di oggi e sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music. With the Oldies of the Temptation, my girl.

7 Disc Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 Disc Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

right, friend.